0: was another fun week here with you on Mattinata Musicale. I look forward to having you all back next week. Thank you to our wonderful sponsors whose continuing support allows us to bring this program to you each week.
1: This has been a presentation of the Associazione Regionale Abruzzese Telco.
0: I am Alyssa Canavo Marino, and I hope you will join us again next Sunday morning at 8 for the best in Italian music right here on Delaware's News Radio 1450 WILM. Now stay tuned for the Italian American Herald on the air, which follows. Ho passato un'altra mattina piacevole con voi. Non vedo l'ora di trovarvi qui la settimana prossima. Grazie ai nostri sponsors per il continuo sostegno.
1: Questa è stata una presentazione dell'Associazione Regionale Abruzzese Telco.
0: Sono Melissa Canavo Marino e vi invito di tornare domenica prossima per ascoltare le migliori canzoni italiane insieme a me, solo su Mattinata Musicale, dove la musica ti sorprende, su Delaware's News Radio 1450 WILM. Rimanete ora in ascolto per The Italian American Herald on the Air che segue. Vi auguro buon proseguimento della giornata ed una buona settimana.